Metto un'astra, tiro un'astra, metto un'astra, sciuffa de nastra, metto un'astra, tiro un'astra, metto una ice, so bang.

disono koko andina lukono manje nyalimala ndisemuva nokuthi

Juanito. Akubiwe shukuku chine makwai mchongoli Juanito. Si se ve, se ve.